0: nervoso di fini parveggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il consiglio mio di dar giù
1: al balcone
0: e dei garofani in giardino.
2: Sì,
0: cosa sento? Guardato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
2: Sì,
0: sono tutto la vita.